0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigue escuchando Jams y Chama por Exa 97.3.